digitali. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 70-80 oppure hey Siri, metti 70-80, metti 70-80. Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. Questa è 70-80.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Non mi serve una lezione di storia, conosco bene la situazione. Quindi le scimmie che amano la libertà fanno bombe e gli aggressori fanno bombe. E alla fine qualcuno spingerà un bottone e in questo modo la Terra scomparirà. E questo, suppongo, è giusto, conveniente e vantaggioso. E pochi batteri emergeranno dalle macerie, sventolando la microscopica bandiera della vittoria, e verseranno microscopiche lacrime per la razza umana.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
4: The Wix Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
5: Pronti per un nuovo appuntamento con Wix Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana di 7080.it. Partiamo allora con i nostri 10 over the top alla carta. Ultimo posto oggi per George Michael con I Want Your Sex. Labor of Love, You and Cry sono al numero 9. Ottava posizione per le Bananarama, che oggi ascoltiamo con Higher the Rumor.

0: I Heard the Rumor, le Bananarama aprono all'ottavo posto la Weeks Compilation di oggi, 17 luglio 1987. Numero 7 per gli ABC con When Smokey Sings, mentre davanti a loro al sesto posto c'è Let's Dance, Chris Rea.
1: The Weeks

Chris Rea sulle frequenze di 7080.it al sesto posto della Week's Compilation. Questa era Let's Dance. E andiamo avanti con la nostra classifica numero 5 per i Whitesnake con Is This Love. Mentre al quarto posto abbiamo una canzone direttamente dalla colonna sonora di 007 Zona Pericolo. Loro sono gli A-ha e questa è

0: Living Daylights degli A-ha, dall'omonimo film di 007, appunto The Living Daylights, che in italiano è Zona Pericolo. Questa è la quarta posizione di oggi, 17 luglio 1987, nella nostra Wix Compilation. Numero 3, gradino più basso del podio oggi per Terence Trent D'Arby con Wishing Well. Davanti a lui abbiamo Madonna, che andiamo ad ascoltare con Who's That Girl?
1: Un successo via l'altro, Wix.

Bad Girl numero 2 oggi per Madonna, 17 luglio 1987. Ed è arrivato anche oggi il momento di svelare la prima posizione della nostra Wix compilation. Ma prima andiamo a rivedere tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. I Want Your Sex di George Michael occupa l'ultima posizione oggi, mentre davanti a lui al numero 9 ci sono Hue & Cry con Labor of Love. I Heard the Rumor, le Bananarama, sono al numero 8. ABC, settimi con When Smokey Sings. Let's Dance, Chris Rea, numero 6. Whitesnake, quinti con Is This Love. Quarta posizione per gli A-ha con The Living Daylights. Al terzo posto c'è Terence Trent D'Arby con Wishing Well. Who's That Girl? Al secondo posto abbiamo appena ascoltato Madonna. E al numero 1 oggi, 17 luglio 1987, in questa Wix compilation abbiamo i Pet Shop Boys, che ascoltiamo con It's a Sin. When

0: It's Assini, Pet Shop Boys, primi, 17 luglio 1987. La Weeks Compilation di oggi termina con questa canzone. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it e sempre con i 10 over the top à la carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top à la carte.
4: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: soltanto amore, amor, sempre amor, sono sicuro.
1: Sei proprio partito, amico.
2: Tutto questo è molto bello. Ci sarà un matrimonio.
3: Matrimonio? E lo trovi una cosa bella?
2: Sicuro, non è così.
3: Te sbagli e te lo dimostro. Gli autisti che vanno a sbattere sono tutti sposati e quando occorre un tizio da spedire per aria coi missili, gli si presentano tutti uomini sposati che vogliono tagliare la corda a costo di essere sparati in aria e non credono che il matrimonio sia bello.
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
9: 37 70 88 70 80.
10: Ciao, sono Ivano Corradini. Corradini Ivano.
11: Così mi uccidi, amico.
10: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, manda un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
11: Giusto.
10: E ricordo quando ballavamo di brutto, per cui adesso sai un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore, anni 70, 80, anche 90. E però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca, a ballare naturalmente. Belle emittenti, complimenti.
12: Grazie, molto gentile.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Non c'è denaro impiegato più vantaggiosamente di quello che ci siamo lasciati togliere per via di imbrogli. Con esso, infatti, abbiamo immediata saggezza.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: Ancora i pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma lei sta scherzando?
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una pelle fresca e seducente con crema Diadermina.
4: Fa così bene alla pelle.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle

0: cellulare di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: 7080.it

0: piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, a me non me ne importa proprio.
2: Tornare in superficie e far rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
3: Porca troia, tu sei una vera abitante del Vault.
2: Esatto.
3: Pensavo che foste tutti belli che morti.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il mani sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 canzoni scelte dai nostri ascoltatori, perché queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Dario Di Senago è con noi quest'oggi e ci propone la sua classifica molto personale, dove al numero 10 ha messo Linda dei Pooh, al numero 9 E tu, canzone di Claudio Baglioni.

0: nona posizione Claudio Baglioni con E tu. Al numero 8 Le Orme con Canzone d'amore.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

vostre scelte musicali qui su 7080.it. Numero 7 Deodato, Ave Maria. Al numero 6 Claudia Mori con Buonasera dottore. Dario Di Senago al numero 5 A me.

0: siamo nell'80 con questo pezzo di Gianni Togni, Luna. Al numero 4, Solo tu dei Mattia Bazar.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Queste sono le scelte musicali di Dario Di Senago, questa è la sua classifica. I Mattia Bazar con Solo Tu al numero 4, numero 3 più su Renato Zero, pezzo dell'81, al numero 2 Gianni Bella con Più ci penso.
1: I tuoi

0: ormai in dirittura di arrivo con questa classifica. Lasciamo la posizione numero 2 e diamo il benvenuto a questa formazione, quella dei Collage, che sono al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 76, quando i Collage con questo pezzo Due ragazzi nel sole arrivano ai primi posti in tutte le classifiche nazionali. Oggi sono al numero uno in questa di Dario Di Senago. Sono alla fine, vi do appuntamento con la vostra prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Mi scusi, quest'uomo la infastidisce?
4: È un suo amico.
3: Per la verità sono il suo psichiatra. Se le ha dato fastidio è mio dovere chiederle scusa, dato che è sfuggito al mio controllo.
5: Vuoi scusarci, per favore? Vuoi smetterla di seccarmi l'anima? Mi segue ovunque vado.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Chi ha parlato?
10: Che ascolti come me.
9: Chi cazzo ha parlato?
10: 7080.it.
11: E la Madonna.
10: Ehi me, che ascolti come me.
11: Ma da quando?

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
0: 7080.it presenta C30,

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Scusi, ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa. Deliver.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 4 e 5 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso del suo bel ondeggio che esso c'ha dentro. Esso andava da Porta Ludovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio che c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo che c'è ancora la gente abbronzata adesso.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it.
13: Info chiocciola planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla Luna. Ti ho appena visto in televisione.
2: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.
3: Temo che vi lascerò continuare da soli questa discussione di fantascienza. Sono troppo stanco per pensare di fare un viaggio nel tempo. E siccome sino ad oggi nessuno lo ha mai fatto, tutta la faccenda mi sembra estremamente accademica. Beh, ci rivedremo qui la prossima settimana.
4: Nel frattempo non faccia viaggi nel tempo, Corrigan.
3: Stia pur certo di no.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
5: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Amici ascoltatori, allegria! Vi parlo dagli studi di Telemilano e precisamente dallo studio 1. Come certamente saprete, Telemilano trasmette sulle frequenze 38 e 58 e la nostra antenna trasmittente è situata in cima al grattacielo Pirelli.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Dei mali della vita ci si consola con la morte e della morte con i mali della vita. Una gradevole situazione.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!
2: Terribile!
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: gialla. 7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che pensi me?
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Voglio provare.
2: Sono andata al cerchio di pietre, a Craignodun. Ho toccato la pietra e il mondo è come se si fosse capovolto. E un secondo dopo ero qui, nel 1743.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Vedi Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri.
0: Alto gradimento.
2: Alto gradimento.

0: Lei per caso non sa che cosa desidera?
1: Sì, aspetti. La vuole degradare da impiegato di concetto alla confezione dei cioccolatini.
0: Ah, benissimo.
2: Benissimo, certo. La sbattono a incartare i cioccolatini e lei, signore, benissimo.
0: No, guardi, signorina, che io ho detto benissimo.
2: Lei di questo passo finirà a pulire i cessi, caro Fracchia.
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Soltanto dei superuomini oppure autentici angeli? I nostri eroi sono soltanto degli uomini, simpatiche canaglie ma generosi, pronti a rischiare la vita per il sorriso di un bimbo, istintivamente dimentichi del loro programma di interessi personali per combattere e schiacciare il male.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: La voce e identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao 7080, il mio ricordo è Super Classifica Show. A te la linea, Oscar.
8: Super Classifica Show.
9: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io pensavo che non avresti retto a sentir parlare di un tipo di vita così diversa dalla tua.
2: Vuoi dire migliore, vero?
1: Sì, voglio dire migliore, certo che migliore.
2: Un po' di ketchup, per favore.
1: Io mi sento un pesce fuor d'acqua nell'ambiente di Baybridge. Penso che mi trasferirò a Manhattan e avrò un appartamento tutto mio. Io sto crescendo, sto crescendo. Sto crescendo anche come persona. Io sto crescendo, capisci? Tu non hai neppure idea di quanto sto crescendo.
2: Mettiti le scarpe basse.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer!
2: Hey! Giovane!
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Giovane! Per modo di dire, giovane della terza età.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Riuscì nell'impresa perché all'esame attitudinale, dietro soffiata di un capo usciere corrotto, rispose così a due strane domande del presidente della commissione.
6: Le piace il cinema espressionista tedesco?
7: Io è il grande amore della mia vita e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett der Dr. Caligari.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fatene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Sì, andremo a prenderlo. Ma ricorda, Brian, non toccare niente quando saremo nel passato. Anche schiacciare una mosca può scatenare una reazione a catena che modifica drasticamente il presente.
4: Davvero?
3: No, puoi fare quello che vuoi. Andiamo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1984. Prosegue l'onda dei cartoni animati giapponesi sulle TV locali e nazionali. Da gennaio di quest'anno arriva la Mu, una graziosa aliena dai capelli verdi discesa sul nostro pianeta inizialmente per colonizzarlo, ma che invece perde la testa per il giovane terrestre Ataru. La serie non risparmia qualche contenuto spinto e situazioni comunque imbarazzanti.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Per il ciclismo, anno trionfale per Francesco Moser, che conquista il Giro d'Italia, la Milano-Sanremo, e in Messico riesce a portare il record dell'ora in pista all'incredibile distanza di 51,151 km.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Dall'11 marzo 84 gli italiani iniziano a conoscere il commissario Corrado Cattani. Alle ore 20:30 su Rai 1, infatti, va in onda la prima delle 6 puntate previste, con le quali si articola la serie La Piovra, interpretata da Michele Placido per la regia di Damiano Damiani.

0: Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ci sta.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io non ci ho capito un cazzo.
1: 7080.it presenta
3: Disco.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Sandalai, che cosa prende?
3: Vieni a giocare con noi.
4: C'è qualcun altro qui nell'albergo?
3: Per sempre.
4: Ha cercato di strangolare me.
3: Per sempre. Per sempre.
5: Papà, tu non faresti mai del male a mia mamma, è vero?
0: Questa è 7080.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
10: Ciao, sono Paola da Genova, vi ascolto sempre, oggi ho fatto delle richieste, me le avete mandate, grazie. Oggi, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare la canzone Ancora di Mina, che io ho dedicato a mio marito. La dedico a tutti gli ascoltatori della musica 70-80 e vi posso fare solo i complimenti perché siete fantastici e continuate così. Un bacio a tutti quanti e dedico anche questa persona alle persone che si vogliono bene, che in questo momento ce n'è bisogno. Ciao, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Non abbiate paura di avere paura. Sì, spesso ho paura e non ho paura di avere paura. E non è affatto spaventoso.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Di un po', perché mi hai preso per Cenerentola? Ti lascerei nei guai se non fossi uno scemo.
2: Ma per fortuna tu sei scemo.
1: Certo che lo sono.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

è 7080.it. Su 7080.it alle 17.30 c'è la TV dei ragazzi. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
2: Questa è musica. Questa
0: è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1985, preparatevi a tuffarvi in tre super hit davvero da ballare sotto il sole. Lanciata a maggio 1985, è stata la hit numero uno in Italia ad agosto ed è stata incoronata canzone vincitrice al Festival Bar, come il brano più suonato nel jukebox estivo nazionale, un vero inno dell'estate che sta per finire, ma che ancora brucia intensamente sotto il sole.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io ai giovani questo io dico, ma è martello su questo punto. Costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro venire.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Audio-video.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo.
10: Un nuovo ricordo.
0: 7080.it.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato.
1: È il tuo passato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue 2 giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime 2, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Molti di noi percepiscono la vita come una progressione lineare, d'accordo? Ma questa è un'illusione, perché ogni giorno la vita ci pone davanti a una serie di scelte e ogni scelta conduce a un nuovo percorso. Andare al lavoro o rimanere a casa. E ogni scelta che facciamo crea una nuova realtà. Hai capito?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 1976, 17 luglio. Partono le Olimpiadi di Montreal 1976. Non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Le competizioni previste sono 198 in 21 sport.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo al 17 luglio del 1979 e siamo soprattutto in questi 10 minuti di Jukebox, tutti dedicati come sempre a tre canzoni che fanno parte della classifica italiana. Oggi ho scelto di partire proprio dalla posizione numero 10. Eccola.
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: ricominciamo già da diverso tempo nella classifica italiana. Oggi lo abbiamo ascoltato al numero 2, il 17 luglio 1979. Questo è Jukebox, tutti i giorni tre canzoni della classifica italiana. Ne manca una, è la numero 1.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: Alan Sorrenti, posizione meritata direi sicuramente. Tu sei l'unica donna per me. E siamo così al termine di Jukebox. Ci sono anche domani, vi aspetto.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Rossi, capocannoniere, campione del mondo, che altro si poteva volere a questo punto?
1: Direi di più no, direi una vittoria come quella di stasera, oltretutto è una cosa straordinaria e bellissima, sono cose forse irripetibili.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Sì?
6: Ciao. Sono Alex Poli.
5: No, Alex Poli sono io.
6: Come puoi dire così?
5: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
6: Ti assomiglio molto, non credi?
5: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
6: Sto migliorando, dammi tempo.
5: Infatti, il problema è proprio questo.
7: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, mi chiamo Katia, vi seguo da Torino. Allora, ricordo di China Girl e di un'estate bellissima nel Salento del 1986. Ho dei ricordi bellissimi di questa canzone, di un'estate indimenticabile. Penso di non aver mai più vissuto un'estate così bella, così intensa. E mi piacerebbe rivedere il video di questa canzone. Grazie e complimenti. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Scegliamo le nostre gioie e i nostri dolori molto prima di viverli.

0: e 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni, 100 lire. 17 luglio 1981. Eccoci qui anche oggi davanti al nostro Jukebox.
2: Sì, e partiamo subito con questa canzone che vanta diverse versioni, ma questa è quella più disco. Odyssey, e questa è Going Back to My Roots.

0: Odyssey con Going Back to My Roots, la prima delle tre canzoni per soli 100 lire in jukebox.
1: E andiamo avanti, rimaniamo sempre in tema disco perché c'è la BB&Q Band.

0: On the Beat con BB and Q Band, la seconda delle tre canzoni di oggi nel nostro jukebox. Resta la terza.
1: E per la terza canzone potrei cantarla io, è quella che inizia con Manhattan Transfer, The Boy from New York City.

0: New York City, Manhattan Transfer e prima BB and Q Band on the beat. In apertura Odyssey con Going Back to My Roots.
1: 100 lire finite, tre canzoni ascoltate, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. L'Aquila, 1983.

0: radio80.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il merendero!
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Metti 7080.

0: musica?
1: Va bene, quindi ti mettiamo su Facebook.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah, aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Kesm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
4: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
4: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
5: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, 15enne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
4: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Quando avrai aperto la cassa non dovrai fare nulla. Vedrai che questo oggetto è sottovuoto. Gli attivatori non sono necessari, è sufficiente l'aria. C'è un manuale all'interno che ti farà capire. Corri. Loro non sanno di che si tratta, quindi ti sarò grato se aspetterai che ce ne andiamo.
7: Ti auguro buon viaggio e salutami il mio pianeta.
6: Certo, Cori. Ci vediamo fra 3 mesi.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: 70-80.it.
1: I giovani di adesso, se guardano verso il cielo, vedono i droni. Anch'io ai miei tempi avevo un drone solo a casa mia, era lo zoccolo del dottor Schulz. Alle 8 del mattino passavo davanti alla cucina, anche se non avevi fatto un cazzo, lei lo lanciava. Si sentiva. Falsa. Quando tornava dal lavoro mi rincorreva per il tavolo e diceva: vieni qui, vieni qui, vieni qui. Mi diceva: te lo giuro, se vieni qui non ti faccio niente. Io come un coglione ci cascavo. Ho preso più botte io di Rocky Balboa contro Ivan Drago.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
5: info@planetmedia.it. Ciao.

0: 7080.it ha presentato Pop-up. Il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 85, ma già ad aprile la suonavano le radio. È diventata presto un tormentone estivo, grazie a quel ritornello irresistibile con il celebre Tarzan Boy. Suoni elettronici e atmosfera da spiaggia perfetta per far saltare tutti con una spensierata grinta italo disco.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E buonasera!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: www.radio7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia è invece il commento del centrodestra. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina ha scandito il presidente e non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quello cos'è?
5: Una macchina del tempo. Non superare il limite del salto temporale o avrai problemi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La tua personale in 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Oggi ho una bella sorpresina per voi due, ragazzi.
2: Che bella! È la donna dei miei sogni.
1: È la famosa attrice del cinema Sara De Lupis e oggi è il suo compleanno. La sua casa di produzione ci ha ordinato una torta da consegnarle a mezzanotte. Chi di voi riuscirà a fare il dolce migliore lo consegnerà di persona. Al mio ritorno sceglierò io la torta migliore.
2: E come si dice, vinca il migliore.
3: Allora vincerò io.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Grazie carissimi di 7080, di Radio 7080. Purtroppo non sono riuscito a sentirlo ieri sera il mio messaggio. Vabbè, penso, spero che l'abbiano sentito i miei amici, perché purtroppo non sto bene, sono andato a letto presto ieri sera. Però adesso ovviamente sono già davanti al televisore un'altra volta. Un abbraccio e davvero grazie, siete grandissimi. Mamma mia, che spettacolo. Ciao!
0: Questa è 7080.it, numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Ehi, boomer!
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma li stai scherzando?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Pulling on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova.
6: Anch'io sono stato a Genova con te, ma non vado in giro a raccontarlo a tutti.
5: Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me.
6: Quella volta c'ero anch'io.
5: Quella volta sono andato da solo e sono andato in moto e non c'era neanche il sedile di dietro. Io c'ero.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: newslinet.it.
12: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
11: newslinet.it.
12: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
15: Vogliamo andare?
14: 37 70 88 70 80.
16: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
14: 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, Madarluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché Bart è così alto e così capellone?
5: Oh dai, non avete capito! Bart ha fermato il tempo con il suo cronometro magico.
6: Invidiosa, eh?
5: Perché non posso giocare con l'intreccio dell'esistenza?
7: Avanti, dalle il giocattolo.
5: Ah, che succede se premo questo pulsante? Scusate.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
8: Una produzione K-Vox.
9: Luglio 1979, l'estate nel pieno del suo splendore e le vetrine dei negozi di dischi offrono una straordinaria varietà di suoni tra disco music, pop raffinato e grandi melodie. Gli Sparks fanno ballare in discoteca con Beat the Clock, uno dei brani più moderni e coinvolgenti del momento. Gli Earth, Wind & Fire conquistano invece il pubblico con la raffinatezza di After the Love's Gone, una ballata sole impreziosita da armonie vocali straordinarie. A mantenere alto il ritmo nelle discoteche ci pensa Edwin Starr con Happy Radio, un concentrato di energia perfetto per l'estate. L'Electric Light Orchestra firma uno dei grandi classici della stagione con Last Train to London, dove rock, archi e disco si fondono in un suono inconfondibile, e dall'Italia arriva l'intramontabile romanticismo di Julio Iglesias con Manuela, una delle canzoni più amate del suo repertorio. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1979. Eleganza, ritmo e grandi melodie che accompagnano.

0: Milano vende musica, i dischi più venduti in città in questo mese del 1979,
1: da un'idea di 7080.it.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Quale grande ciclista nel 1946 vinse la Milano-Sanremo con oltre 14 minuti di vantaggio sul secondo classificato Fausto Coppi? Ma figurati tu se si ricordano questo, non erano nemmeno nati.
3: Mike, veramente la risposta era Fausto Coppi.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: 70.80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70.80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Luca dalla provincia di Monza e Brianza e vi ascolto sempre in dub nella mia macchinina. Vorrei sentire, se possibile, quella canzoncina semplice semplice intitolata No Controls degli Olé Olé del 1983, perché mi ricorda il mio primo vero bacio scambiato nella saletta dove si andava a danzare la domenica pomeriggio. Grazie, continuate così, siete fantastici. Ciao ciao!

0: Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ah, dimenticavo. Un ringraziamento forte per la ricerca. Ciao, a presto.
3: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.

0: Street. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei sentire la canzone Angelo Azzurro di Umberto Balsamo. Grazie,

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Il nostro vigile è l'uomo del giorno e tutti vogliono parlare con lui. Scusate, ma devo rubarvelo un momento, prego.
2: Volentieri, commendatore. Lor signori mi scusino. Ecco. Vede, commendatore, come sono sbagliate le idee che il povero Aderico. E sa perché?
1: Perché?
2: Perché non lo conosce. Per esempio, nel quartiere mio, sa che dicono di lei?
1: No.
2: Scusi, commendatore, se io parlo così sinceramente.
1: Ma sì.
2: Dicono il commendatore Marinetti è un gran fio del... ladro, sgrassatore, sfruttatore, spia. E poi quello che chiude sempre le frasi d'insulto, cornuto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080T, grandissime persone. Sono sempre Corrado da Milano. Volevo solamente dirvi una cosa. Abbiamo dei grossissimi problemi di ricezione.
4: Porcaccia la vacanza.
3: È come se si incantasse un DVD.
4: La Madonna.
3: Ogni tanto sparisce, viene fuori la scritta nessun segnale.
5: Porca forza.
3: E poi dopo un po' riparte. Giusto per avvisarvi. Siete dei grandi ragazzi, continuate così.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: 100 giorni.
3: Morino, ma la barca di Elina dov'è?
4: È andata via! E non mi ha lasciato neanche una lira di mancia, marimba boia! Quelli usò, signori, te lo dico io! È meglio perdili che trovarli!
3: È meglio perderli che trovarli!
5: Sei andata via, Lina? E chi se ne frega? Chi se ne frega?
6: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
11: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
10: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
11: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
12: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
13: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. In chiusura lo sport, con il Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per l'FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Harvey, com'è l'immagine sul monitor adesso?
6: Ancora distorta.
5: Allora abbiamo ancora 6 o 7 minuti.
6: Che garanzie hai di raggiungere proprio il punto esatto?
5: Nessuna garanzia, amico mio, ma se fallisco me ne andrò solo io, un insignificante essere umano. Un solo rappresentante della razza umana. Mettiamola in questo modo. Se davvero fallissi, se finissi all'inferno o nel limbo o solo al cimitero, la responsabilità sarebbe solo mia. Voglio che tu lo sappia.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.
1: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Mi raccomando, non mancate domani sera alle 20.30 al primo numero di Drive In, il nostro spettacolo di varietà con Enrico Beruschi, Gianfranco D'Angelo e la bellissima Carmen Russo. Un appuntamento con l'allegria che vi consiglio di non perdere. A tutti grazie per l'ascolto e buonanotte.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
0: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Sono sempre Gazzella da Milano, sempre io, eh. Ok, vorrei sentire I Can Wait di No Shoots. Penso di aver detto

0: Radio80.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola.

0: che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
1: Benvenuti a Neverland, l'isola dove l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo i sentieri di quest'isola senza coordinate. Nell'aria si sente quella scintilla particolare, il segnale che da un momento all'altro un'altra leggenda ci intratterrà con la sua canzone. Cammino lungo la spiaggia e all'improvviso sento un suono brillante, elettrico. Non è una semplice chitarra, è un vero spettacolo di energia. Poco più avanti vedo una figura sorridente, chitarra a tracolla, mentre il sole fa brillare le corde. È Eddie Van Halen, il geniale chitarrista dei Van Halen. Le tastiere partono, il ritmo prende il volo e l'isola intera diventa una gigantesca pista sotto il sole. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Jump.
0: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo la mia passeggiata mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia atmosfera e si riempie di una melodia intensa, elegante e piena di anima. Poco più avanti, seduta su una panchina di legno affacciata sul mare, vedo una figura dallo sguardo profondo e dal sorriso luminoso. È Mia Martini. Il vento muove leggermente i suoi capelli, mentre l'oceano sembra fermarsi un istante ad ascoltare. Qui a Neverland anche le voci più intense hanno il sole dentro e ogni nota diventa libertà pura che vola sull'acqua. E ora, viaggiatori, lasciamoci trasportare da Libera.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio scivola dolcemente verso il tramonto. Il cielo comincia a colorarsi di sfumature rosa e dorate e l'aria diventa più morbida, quasi vellutata. Camminando lungo un sentiero ombreggiato, sento una melodia delicata che galleggia nell'aria come una brezza leggera. Seduta su un'amaca tra le palme c'è Karen Carpenter, la voce dolcissima dei The Carpenters. Mi saluta con un sorriso luminoso, si alza e in un attimo l'isola sembra rallentare per ascoltare meglio. La sua voce entra nell'aria con una grazia incredibile, mentre il tramonto accende la sabbia di riflessi dorati. È il momento perfetto per lasciarsi cullare da Close to You.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte mentre le prime stelle iniziano a intravedersi tra le chiome delle palme. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato l'isola perfetta dove vivere per sempre.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Non la molli più.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ancora in spiaggia in questa estate del 1985, secondo classificato al Festival di Sanremo e numero uno in Italia a fine febbraio, ha conquistato le radio e le cassette portatili sulla spiaggia, un pezzo pop italiano con un tocco internazionale, portato da un giovanissimo e carinissimo Luis Miguel.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, non ci vediamo più? Auguri!

0: radio80.it.
1: Sono le 11 e 54 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tutto giusto, tutto legittimo.
0: Questa è 7080.it.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Voltiamo pagina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Vettore pronto al lancio,
4: signor. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è lì.
3: Qui è il controllo. Iniziare operazione.
4: Lancio eseguito.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG. Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buongiorno, per arricchire la vostra rubrica noi che giocavamo con le macchinine sul marciapiede e la pista la facevamo col gessetto.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di una fortunata serie televisiva. Prendete un manipolo di soldati incapaci contrapposto a degli indiani netti e otterrete l'effetto comico per eccellenza. Un momento storico viene messo in ridicolo con il pubblico, italiano compreso, che mostra di gradire la trovata. I Forti di Forte Coraggio è una serie TV statunitense composta di 2 stagioni per 65 episodi, andata in onda sulla ABC nel 1965 fino al 1967.
4: The end of the Civil War was near when quite accidentally a hero on his knees abruptly sees retreat and reversed it to victory.
3: In Italia è stata trasmessa per la prima volta dal programma nazionale, ora Rai 1, nella TV dei ragazzi dal 1967, poi replicata nel 1971. I Forti di Forte Coraggio è ambientata nel 1865, alla fine della guerra di secessione americana.
5: Indiani! Indiani attaccano!
6: Indiani! Capitano! Grazie!
7: Alla palizzata, ragazzi! Carica!
5: Gli Shug, o i Comanci, o gli Apache, o altra tribù, sono a migliaia!
3: L'imbranato capitano Wilton Parmenter, l'attore Ken Berry, viene assegnato al comando di Forte Coraggio nel Kansas dopo aver ricevuto la medaglia d'onore. L'onorificenza gli è stata consegnata per aver accidentalmente comandato la carica nella battaglia di Appomattox, decisiva nel conflitto fra truppe nordiste e sudiste, al termine della quale vinsero le prime. Nella comica finzione televisiva, il capitano Parmenter, poco prima della battaglia, starnutisce ripetutamente e un gruppo di soldati scambia lo starnuto per un ordine d'attacco. Dopo la vittoria, Parmenter, ricevuto il soprannome di flagello di Appomattox, viene assegnato dall'esercito a Forte Coraggio a un posto di soldati netti con la speranza che disertino tutti.
8: Perché non posso avere una licenza, capitano?
9: Gliel'ho detto, sergente, è nel regolamento sotto la voce rivolta indiana. Sono sospesi tutti i permessi.
8: Ah, magnifico, servi il tuo paese per 25 anni e non ti danno una licenza quando ti serve.
9: È sotto le armi da 25 anni.
8: Si compiono questo mese, devo assolutamente tornare nell'est. Cosa mi dice?
0: MCL, Divisione Economico Fiscale.
3: www.lexmcl.it. Né I Forti di Forte Coraggio, gli episodi di circa 30 minuti ciascuno, sono una sequenza di scenette spassose composte da gag verbali e visive. I protagonisti sono il sergente Morgan O'Rourke, l'attore Forrest Tucker, sempre intento a traffici illeciti con gli indiani, assieme al caporale Randolph Hargan, l'attore Larry Stork, il già citato capitano Parmenter, la fidanzata Jane Angelica Thrift, l'allora sedicenne Melody Patterson, il capo indiano Aquila Selvaggia, Frank DeCova, e gatto pazzo, l'attore Don Diamond.
9: No, mi dispiace, sergente, è fuori discussione. Una licenza è fuori discussione. Abbiamo da fare qui. Ma farò in modo che lei abbia una bella torta.
8: Oh. Per ora pensiamo agli indiani. Indiani? Sono tacchini! Vanderbilt! Quelli non sono indiani!
5: Se non sono indiani, perché portano le penne?
3: La voce italiana del capitano Parmenter e di Luciano Melani, la medesima di Franco Cerri nello spot Biopresto. Quella del sergente O'Rourke appartiene a Roberto Bertea, che doppiò anche Magilla Gorilla, mentre Renzo Palmer presta la voce al caporale Hargan.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
10: E in spiaggia c'era lui, Richard Sanderson, con Reality, la colonna sonora dei primi amori estivi. Rimettete il gettone, alzate il volume e lasciatevi trasportare nel cuore dell'estate del 1980.

0: 7080.it.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che tortuna grossa! Non ce la farò mai a mangiarla da sola!
4: Posso aiutarla io?
3: Che bella sorpresa! Certo, carino!
4: Sapete una cosa? Sono felice! E il merito è tutto del mio migliore amico, Spike!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese, e nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Avevo sempre pensato che quando una persona che si ama è in pericolo si sentisse qualcosa, ma io non ho sentito niente. Niente. Stavo lì che pulivo il giardino delle foglie.
7: È molto triste, John.
6: Il punto comunque è che da quel momento ho deciso che nessuno può sapere che cosa lo aspetta e che la vita è solo una sequenza di eventi casuali e di sbagli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: I boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse. O forse no.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Eccomi con questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi con noi c'è Simone di Bergamo che ha fatto le sue scelte musicali e quindi ha stilato questa sua classifica. Al numero 10, Lorella Cuccarini, La notte vola.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

1988 esce questa canzone di Jovanotti, Gimme 5, oggi numero 7. Simone, andiamo avanti con la tua classifica. Al numero 6, Mango, Bella d'estate. Al numero 5, Cristina D'Avena, Arriva Cristina. Al numero 4, Michele Zarrillo.

0: Stiamo ascoltando le 10 canzoni preferite di Simone di Bergamo, dove al numero 4 ha messo Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Francesco Salvi al numero 3.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: grande successo questo di Francesco Salvi, C'è da spostare una macchina. Oggi l'abbiamo incontrato in posizione numero 3 in questa classifica di Simone di Bergamo. Numero 2 Sandy Martin, La Paloma Blanca. Ecco arrivare anche la numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Simone, con la tua numero uno ci hai portato nell'87 con questo pezzo di Albano e Romina, Nostalgia Canaglia. Sono arrivato alla fine anche oggi, vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ferrari, il vino che conserva il sapore festoso della vendemmia.
2: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
4: Ciao, sono Tommaso da Vico del Gargano e vorrei dedicare Dio ci sto di Rino Gaetano a Tiziana, che ogni cosa che proponi le risponde e Dio ci sto, ed è sempre festa e si esce. Ciao, ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
5: The Wix Compilation.
1: 10 ode the top alla carta.
6: Pronti per un nuovo appuntamento con Wix Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana di 7080.it. Partiamo allora con i nostri 10 over the top alla carta. Ultimo posto oggi per George Michael con I Want Your Sex. Labor of Love, You and Cry sono al numero 9. Ottava posizione per le Bananarama, che oggi ascoltiamo con Higher the Rumor.

I Heard the Rumor, le Bananarama aprono all'ottavo posto la Weeks Compilation di oggi, 17 luglio 1987. Numero 7 per gli ABC con When Smokey Sings, mentre davanti a loro al sesto posto c'è Let's Dance, Chris Rea. The Weeks

Chris Rea sulle frequenze di 7080.it al sesto posto della Weeks Compilation. Questa era Let's Dance. E andiamo avanti con la nostra classifica, numero 5 per i Whitesnake con Is This Love. Mentre al quarto posto abbiamo una canzone direttamente dalla colonna sonora di 007 Zona Pericolo. Loro sono gli A-ha e

0: Daylights degli AHA, dall'omonimo film di 007, appunto The Living Daylights, che in italiano è Zona Pericolo. Questa è la quarta posizione di oggi, 17 luglio 1987, nella nostra Wix Compilation. Numero 3, gradino più basso del podio oggi per Terence Trent D'Arby con Wishing Well. Davanti a lui abbiamo Madonna, che andiamo ad ascoltare con Who's That Girl.
1: Un successo vivo.

Girl numero 2 oggi per Madonna, 17 luglio 1987. Ed è arrivato anche oggi il momento di svelare la prima posizione della nostra Weeks Compilation. Ma prima andiamo a rivedere tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. I Want Your Sex di George Michael occupa l'ultima posizione oggi, mentre davanti a lui al numero 9 ci sono Hue & Cry con Labor of Love. I Heard the Rumor, le Bananarama sono al numero 8. ABC, settimi con When Smokey Sings. Let's Dance, Chris Rea, numero 6. Whitesnake, quinti con Is This Love. Quarta posizione per gli A-ha con The Living Daylights. Al terzo posto c'è Terence Trent D'Arby con Wishing Well. Who's That Girl? Al secondo posto abbiamo appena ascoltato Madonna. E al numero 1 oggi, 17 luglio 1987, in questa Weeks Compilation abbiamo i Pet Shop Boys che ascoltiamo con It's a Sin. Well,

0: It's a Sini, Pet Shop Boys, primi, 17 luglio 1987. La Wix Compilation di oggi termina con questa canzone. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it e sempre con i 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Provare per credere.
5: Questa è 7080.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato a Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Verbania, prima della carriera da allenatore. In chiusura il Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime 2 sessioni di prove libere, domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 invece al via la gara. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi siamo i sopravvissuti.
5: Terra 2067.
4: Qualcuno potrebbe pensare che siamo stati fortunati, ma quando ero solo una bambina, mia madre mi raccontava sempre delle storie su come fosse vivere a quei tempi. Prima delle radiazioni, prima dell'epidemia, prima della siccità.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?

0: Che è, vuoi una mela, re?
1: Eh no, non fa ste cose. E non se famo riconoscere a tutti, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao, sono Anna da Belluno e vorrei dedicare al mio futuro marito, vorrei incontrarti, rincontrarti tra 100 anni di Ron.
8: Ma purtroppo è degli anni 90.
7: E sono proprio contenta.
9: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection.
11: New Wave Collection.
12: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
13: Una produzione K-Vox.
14: Oggi in New Wave Collection, tra le canzoni Lina Lovic con New Toy, il Level 42 di Lessons in Love, in Madness un po' di ska con It Must Be Love, Mark Almond dai Soft Cell con Tears Run Rings, Mitch Ewer degli Ultravox e il suo album solista If I Was, le Maisonettes di Heartache Avenue.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. No.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Basta, basta con sti bini bini bini. Avete tutti i sacri cugliuna.

0: www.radio8080.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tony, mi accompagni in chiesa più tardi.
4: Ma non ci sei già andato oggi?
3: Sì, a confessarmi, ma devo pregare per una cosa.
4: Per cosa?
3: Perché padre Frank Junior mi telefoni.
5: E perché non lo chiami tu?
3: Deve essere lui a chiamarmi, è il figlio che deve telefonare alla madre.
4: Ma come sarebbe? Tu vai in chiesa perché Dio ti faccia chiamare da Frank Junior?
3: Certo.
4: È la fine del mondo. Ma tu stai scambiando Dio per un centralinista.
0: Questa è 7080.it.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Rogero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musumeci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne è lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli. L'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ciao piccola.
5: Mamma, mamma! Non sapevo che si interessasse di giocattoli.
4: Si può apprendere molto su una società da come intrattiene i bambini.
5: Niente pistole o giochi violenti. Non c'è niente che assomiglia a un'arma qui.
4: Già, qui c'è Johnny Cage di Mortal Kombat. Sta tranquillamente seduto a prendere il tè.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: È millennial entrare in discoteca a mezzanotte e boomer uscire dalla discoteca a mezzanotte. E boomer patire il freddo e fermarsi con la schiena contro il termosifone più di 6 volte al giorno. E millennial stare scosciati, scoperti e scollati anche a novembre sulla marmolada.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
7: Buongiorno, sono Valentina dalla provincia di Monza e Brianza. Volevo sentire Don't Break My Heart di Denaro e dirvi che vi seguo sempre sul digitale terrestre. Grazie, buona giornata.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Calimba de Luna. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna. Buongiorno, come va? Volevo sentire la canzone che fa Agiri a Pagogo, ma non so il titolo, perché mi ricorda tante cose belle e niente, la volevo risentire e farla sentire anche la mia nipotina che ha un mese. Ok, grazie. Ciao, un bacio, tutti grandi.

0: viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono sempre io, Gino degli Assono, detto il Papa. Volevo dedicare una canzone a tutti, questa canzone è Wojtyla Disco Dance. Ciao 7080.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, sono una vostra ascoltatrice e chiamo dalla Campania. Vorrei ascoltare la canzone di Daria Baldambembo, Tu cosa fai stasera, altrimenti quella del mutuo soccorso, Moby Dick. Grazie e buona serata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io non posso, non voglio crederci. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
2: Sì, signore.
3: Mi fate di tutto per mettervi in mostra, eh?
2: Cosa c'è che non va, Kaczynski?
3: Che ogni volta che sei in volo sei un pericolo. Non mi piace perché sei pericoloso.
2: Questo è vero.
4: È vero.
3: Ice. Io sono pericoloso.
5: La sua scheda parla chiaro. Vola così, in modo istintivo.
2: Io quando voglio qualcosa cerco di...

0: No, non esco con gli allievi.
1: Carente Mitch, alla Top Gun esistono regole per la sua sicurezza e per quella dei suoi compagni. Le rispetta o se ne dovrà andare.
2: Bisogno d'aiuto? Per cosa? Chi è il miglior pilota?
3: No, tu non ti preoccupare, lo scoprirò da me.
4: Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun.
5: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
6: Ciao, chiamo dalla provincia di Monza Brianza. Vorrei ascoltare la canzone quella di Because the Night.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Claudio da Savona e la mia canzone preferita anni 70-80 è Superstar di Bob McGilpin, e vi seguo tramite televisione, e è una canzone che mi piace perché mi ricorda la mia gioventù.

0: Ehi, hey, boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Ma nell'estate del 1986 c'era anche lei, Spagna, energica e travolgente, regina dell'Italo Disco. Spagna fece impazzire le piste e i jukebox con questo singolo esplosivo, ritmo incalzante, voce potente e un'energia che faceva saltare anche chi era sprofondato nell'asdraio. Una vera hit dell'86.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora Saro, come avete risolto il problema dell'ascensore?
4: Eh? Non mi frega niente, mi sono comprata un appartamento a piano terra.
3: Allora?
4: Non mi sta bene, che 7 kg in 7 giorni, ma non per calare, per ingrassare, ma fammi mangiare, ma che mi frega.
0: Questa è 7080.it.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il team legale di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina, ha chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La premier Meloni interviene sul caso attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Chi commette reati, dice, non può essere risarcito. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cremontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Rimane una sola ragazza ricoverata, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Bove. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Formula 1, Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull ha girato in 1:47.070, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc, chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche

0: problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Posso aiutarla?
3: Harry.
4: Scusami, io non so...
3: Claire.
4: Quindi noi ci conosciamo?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Le più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Qualcosa di leggero.
2: Allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso impanato, altrimenti pesce.
1: Pesce, pesce.
2: Abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà inforchiettato intriso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro.
1: Un salmone.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Buongiorno anni 70-80. Volevo congratularmi con voi per le canzoni e per tutti i video che ci fate vedere. Volevo dirvi solo una piccola pubblicità del Calimero. Ava come lava, sono piccolo e nero.
8: Ava come lava!
7: Ero piccolino e mi ricordo questa qua. Poi, oppure anche il Persil, il detersivo del bucato a mano. Un saluto a tutti voi e un saluto da Napoli.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: È un menù da somministrarsi poco per volta.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 70.80.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: Nuovo appuntamento con Il numero perfetto, un artista in tre brani. L'approfondimento di 7080.it su un artista o un gruppo degli anni 70-80. Oggi focus su tre fratelli della Martinica. I protagonisti di oggi de Il numero perfetto sono i Gibson Brothers. Questi tre fratelli arrivarono a Parigi a metà degli anni 50. Qualche anno dopo, a metà dei 60, fondarono il loro primo gruppo, Martinique Express, e grazie a uno show televisivo in Francia, questo gruppo fu notato da Daniel Vanguard, produttore discografico. Vanguard fece cambiare il nome al gruppo da Martinique Express a Gibson Brothers e lavorò insieme a loro per l'incisione del primo singolo di successo, Come to America, era il 1976.

0: Dal 1976, Come to America e Gibson Brothers, i protagonisti di oggi de Il numero perfetto, un artista in tre brani. Andiamo avanti perché grazie al successo di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, i Gibson Brothers iniziarono un tour mondiale. Con questo tour arrivarono negli Stati Uniti, dove venne registrato un altro singolo di grandissimo successo, Heaven, del 1977. Nel 78 arriva poi il successo mondiale con Cuba, brano che, come la maggior parte delle canzoni di successo dei Gibson Brothers, fu scritto dal produttore Daniel Van Gard. E quindi dal 1978 i Gibson Brothers con Cuba.
1: 70-80.it presenta Il numero perfetto.

incentrato oggi proprio sui Gibson Brothers. A inizio anni 80 questo gruppo riuscì a produrre altri singoli di successo come Che sera mi vida e questa qui che andiamo ad ascoltare ora, Silver Nights.

0: Silver Knights coi Gibson Brothers. Questa è l'ultima canzone che ascoltiamo oggi ne Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'approfondimento di oggi era appunto sui Gibson Brothers. Noi torniamo domani su 7080.it con altre tre canzoni per un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey boomer,
1: non prenda iniziative. Nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E lei per punizione porterà questo: un cannone in spalla.

0: Boomer.
1: E allora sei un vigliacco.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma porca di una puttana...
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang On It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Questi personaggi, sì, ma tanto non li prenderanno mai. Perché secondo me, fra quei banditi lì ce n'è uno che ha testa. E se invece di fare il bandito faceva, boh, chissà dove arrivava quello lì.
2: Questa è 7080.it.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: newslinet.it.
11: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
13: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Rogero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia. La premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche l'ANM. La legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata un

0: 15 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crammontana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Al Niguarda rimane ora solo una ragazza ricoverata. Calcio: Luciano Spalletti presenta la nuova Juve alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Se lavoreremo nel modo giusto possiamo competere per la Champions. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti, dice il tecnico bianconero. E sul mercato la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, porte aperte, ma per entrare deve citofonare. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Per quanto resteremo?
3: 3 giorni e 6 ore.
4: Sentite che aria fresca e pulita.
2: Il Fisherman's Wharf non ha questo buon odore nel nostro mondo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Ammazza e botta, no.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
5: Audio-video. Sì, mi ricordo che la mia prima macchina è stata la 145 SL Fire, color grigio topo, fumo di Londra. Che bella che era, quante ce n'ho combinate. Era una di quelle che facevano coi finestrini elettrici, che per salire e scendere ci mettevano mezz'ora.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Italiani e italiane, voi siete adesso a tavola. Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente, che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Metti Radio 7080.

0: Gli anni 70-80.
1: Quante storie.
0: Ascoltale nei nostri podcast. Dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Il gioielliere Mario Rogero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alle domande dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto sì, ma con il segno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, e in merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Un'altra vittima del caldo in Liguria, una turista lombarda di 74 anni, è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di Genova. La donna si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava sotto al sole. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in 2 set, 7-6-6-4, e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Io vivo con questo pensiero da 40 anni, 40 anni di incubo.
7: E malgrado ciò, un nuovo esperimento lei lo fa.
6: Ho fatto.
8: Ci sono avvolgimenti nella tuta che ti proteggeranno dal campo elettromagnetico.
7: Ma che sta facendo?
8: È l'ossigeno.
7: Servirà qualche cosa questa notte?
8: Beh, se anche non serve, non perdi molto. Perché tra poco qui non esisterà più niente.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Un grande cantautore oggi nel numero perfetto, un artista in 3 brani. Sto parlando di Lucio Dalla. Nasce a Bologna il 4 marzo del 43. 24 album in studio, 9 sono i live, 27 le raccolte e circa una 30 sono i singoli. Oggi tra i tanti suoi successi, le sue canzoni, noi ne ascoltiamo 3. E voglio partire dal 71 con questa canzone, il titolo è La sua data di nascita.
0: Il numero perfetto, 3 capolavori di un grande artista della musica italiana.

0: 1943, canzone dove il titolo fa riferimento alla sua data di nascita. È contenuta anche nell'album Storie di casa mia del giugno del 1971. Siamo partiti molto bene con delle belle canzoni di Lucio Dalla e andiamo avanti perché dobbiamo ascoltarne ancora due. Passiamo al novembre del 78 e arriva questo disco.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni? Anche se vivi fino a 100, cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: singolo dove sul primo lato c'è Ma come fanno i marinai, cantata con Francesco De Gregori, e sul secondo lato questa canzone, Cosa sarà, poi contenuta anche nel suo ottavo album Lucio Dalla del 1979.
1: Un successo via l'altro.
2: Balla,

0: Con questo pezzo siamo passati al 13 settembre dell'80, quando esce questo suo nono album. Il titolo è Dalla, questa canzone che abbiamo ascoltato è Balla Balla Ballerino. Verrà poi pubblicata anche come singolo nel marzo del 1981. Siamo arrivati alla fine, io vi saluto e come sempre vi do appuntamento con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ancora i pregiudizi su queste cose?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
4: No, ma stai scherzando, a casa tua dire una cosa del genere.

0: io 5 anni fa no, aspetta un momento. Io 5 anni fa volevo mettere su un negozio di tacchi, dadi e datteri.
1: Cosa?
0: Allora mi son detto, non lo faccio in centro dove il terreno Ezzo mi incide.
2: Ezzo?
0: Lo faccio fuori, ma non in periferia, proprio fuori. Ma neanche... bisogna fare 180 km.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
7: 80. Allora, il titolo del pezzo è Let's Get Together, Detroit Emeralds, e chiamo da Genova, mi chiamo Armando, mi ricorda i miei tempi da giovane in discoteca al Vanille, bel periodo. Grazie, ciao a tutti.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso.

www.radioradio.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Bertolini presenta Le avventure di Maria Rosa.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese che uccise 2 rapinatori nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate. Mattarella ha graziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, dice l'uomo. La moglie fa domanda di grazia, il ministro Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro ad una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 km dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Formula 1, riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 con il leader del mondiale in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima delle Ferrari con Hamilton. Undicesima quella di Leclerc. Domani terze libere alle 12.30, alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Signora Amberson, le presento la signorina Daniel.
5: Ai nuovi inizi.
6: La CIA premerà il grilletto.
7: Che cosa facciamo ora?
8: Allora tu uccidi Oswald.
4: Tutto ciò che dici è falso.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Radio90.it. Una produzione K-Box.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo musica 70 e 80 in alto.

0: successi. Noi. Suoniamo classico. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Nives da Firenze. Potreste mettermi una canzone Words, come si dice? Non mi ricordo. O Just in Case, oppure Alone, I Stardust, Joke. Insomma, dei Bee Gees, poi parole. Robin, grazie a tutti voi.

0: 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, come sempre da Paradiago vi ascolto sempre tutte le mattine. Questa volta, se me la mettete, un bel Money for Nothing dei Dire Straits.
2: Yuhu! Ripetine!

0: nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Cristina e chiamo da Cormano. La mia canzone preferita di Sanremo anni 70-80 è E dirsi ciao di Mattia Bazar. Ciao, buona giornata a tutti, un bacio.

0: 8080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Millennial fa tante videochiamate. Il boomer fa le chiamate normali ma gesticola come se l'altro potesse vederlo. Il millennial ha perso 2 anni di gioventù per il Covid. Il boomer ha perso 20 anni di vita con i millennial a casa per il Covid.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato: il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Un operaio di 43 anni residente alla Tisana, Udine, è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Le indagini sono affidate a Polfer e Scientifica. Un giovane 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano La Repubblica, la tragedia si è consumata nella giornata di ieri quando erano circa le 23. In particolare, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il ragazzo giocava con un pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La vittima, originaria di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Malore fatale in spiaggia per una donna di 78 anni di Agropoli. Lo sport ora è Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere sul circuito del Belgio nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno in Formula 1, quello appunto del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1.45 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo, solo ottavo Russell. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Molto bene, siamo pronti per iniziare.
4: Iniziare a fare che cosa?
5: Stiamo per congelare Gallifrey.
6: Useremo i nostri TARDIS. Congeleremo Gallifrey in un singolo momento nel tempo.
4: Un po' come i cubi di stasi. Un singolo momento viene trattenuto nel tempo come in un universo tasca parallelo.
5: A meno che non lo si faccia all'intero pianeta.
6: E con tutte le persone sopra.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare 2 passi lungo i sentieri di quest'isola senza coordinate. Nell'aria si sente quella scintilla particolare, il segnale che da un momento all'altro un'altra leggenda ci intratterrà con la sua canzone. Cammino lungo la spiaggia e all'improvviso sento un suono brillante, elettrico. Non è una semplice chitarra, è un vero spettacolo di energia. Poco più avanti vedo una figura sorridente, chitarra a tracolla, mentre il sole fa brillare le corde. È Eddie Van Halen, il geniale chitarrista dei Van Halen. Le tastiere partono, il ritmo prende il volo e l'isola intera diventa una gigantesca pista sotto il sole. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Jump.
0: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È
9: l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto, finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo la mia passeggiata mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia atmosfera e si riempie di una melodia intensa, elegante e piena di anima. Poco più avanti, seduta su una panchina di legno affacciata sul mare, vedo una figura dallo sguardo profondo e dal sorriso luminoso. È Mia Martini. Il vento muove leggermente i suoi capelli, mentre l'oceano sembra fermarsi un istante ad ascoltare. Qui a Neverland anche le voci più intense hanno il sole dentro e ogni nota diventa libertà pura che vola sull'acqua. E ora, viaggiatori, lasciamoci trasportare da Libera.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola dolcemente verso il tramonto, il cielo comincia a colorarsi di sfumature rosa e dorate e l'aria diventa più morbida, quasi vellutata. Camminando lungo un sentiero ombreggiato, sento una melodia delicata che galleggia nell'aria come una brezza leggera. Seduta su un'amaca tra le palme c'è Karen Carpenter, la voce dolcissima dei The Carpenters. Mi saluta con un sorriso luminoso, si alza e in un attimo l'isola sembra rallentare per ascoltare meglio. La sua voce entra nell'aria con una grazia incredibile, mentre il tramonto accende la sabbia di riflessi dorati. È il momento perfetto per lasciarsi cullare da Close to You.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte mentre le prime stelle iniziano a intravedersi tra le chiome delle palme. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato l'isola perfetta dove vivere per sempre.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.

0: Attenzione, attenzione! Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
7: Sono Vincent Albanella, in provincia di Salerno. Vuoi ascoltare Elena Morales, olé olé.
8: Purtroppo è degli anni 90.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui.

0: 70.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorato.
2: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Scusi, lei di qua?
2: Dica. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco.
1: Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco.
3: Ah, e allora come si fa?
1: E ci parlo io.
3: Perché tu parli?
1: Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, scusami.
2: C'è che?
1: Bitte schön. Noio. Volevan savoir. Noio volevan savoir l'idris. Ja.
2: Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
1: Parla italiano! Ah, parla italiano!
3: Ah, complimenti!
1: Complimenti!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Radio80.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lei è una signora giovane, sposata, signorina, cos'è?
4: No, io sono separata e ho due figli.
3: Bene, allora complimenti signora.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Gibri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei Mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Volete dire che qualcuno è tornato indietro nel tempo per vedere il disastro dell'Hindenburg?
4: Lucy, se Flynn uccide persone nel 37 che non dovevano morire, la storia cambierà, la realtà cambierà.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Rock Hits su 7080.it, oggi con Garland Jeffries, 96 Tears, Hughes and the News, The Heart of Rock and Roll, Nazareth, Love Hurts, John Stewart, Gold, Bob Seger, Firelake, la Little River Band con Reminiscing, Bachman, Turner, Overdrive, Ain't See Nothing Yet, i Birds di Mr. Tambourine Man, i Cream, Sunshine of Your Love, Emerson, Lake and Palmer con Lucky Man. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Io faccio.
1: A socco io mica so comunista così sa. So comunista così.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: Ma dov'è finito il gelato?
10: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
9: Come sarebbe a dire?
10: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
11: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
14: Ciao, sono Simona, vi seguo da Bergamo. La canzone Listen to Your Heart di Roxette mi piace tantissimo perché mi esprime delle emozioni fortissime, dolcissima come canzone, mi è sempre piaciuta, l'ascoltavano le mie sorelle quando erano piccole e quindi io sono cresciuta con questa canzone e tuttora quando l'ascolto mi viene la pelle d'oca. Listen to your heart
2: when he's calling for you. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: La gioia suprema di essere padre è intesa veramente da pochi uomini. La maternità, invece, da tutte le donne.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Comunque, le devo fare una confidenza.
6: Sentiamo.
5: Io il vestito di carnevale ce l'ho già su. Guardi un po' qui. È la S, sta per Superman.
7: Ma dai, pensavo Samantha io.
5: No, no, l'ho messo perché così se succede qualcosa sono pronto a intervenire. Lei ha bisogno di aiuto?
7: Sì, mi tiene questo per un attimo.
5: Sì, cos'è?
7: Kryptonite.
2: Questa è 7080.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il Presidente della Repubblica ha graziato la Minetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli Incendi Forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del 4° trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che sta succedendo?
5: È nei guai.
4: Dimmi che andrà tutto bene.
5: Andrà tutto bene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Nella puntata odierna la Disco Italy di Gazebo e Gary Lowe e il Paperotto di Rick Bees, ma anche Kool & Gang, Fresh, George Benson, Give Me The Night, Giorgio Moroder, Chase, Roberta Kelly, Zodiacs, Didi Jackson, Meet Your Man, M, Pop Music, Go West, We Close Our Eyes. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: non dimenticherò mai il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, beh, sa che cosa soleva dirmi?
1: Cosa diceva?
2: Quando la sorte ti è contraria, hai mancato te il successo? Smetti di far castelli in aria e va a piangere sul...
3: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HPG.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, sono Valeria, vi seguo sempre, siete fantastici, la musica è bellissima.
9: Mi viene da piangere sentire queste cose.
8: E niente, auguro una buona giornata a tutti quanti.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.
11: Hare Krishna.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Prendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
3: Sono Marco Mantovani, questa è 7080.it e quello che sta per andare in onda è Behind, dietro le storie della musica. È il 1972. Adriano Celentano pubblica una canzone dal titolo impronunciabile, Prison Call in Ensign and Chuson. Non è né italiano né inglese, non è nessuna lingua esistente. Eppure è diventato uno dei brani italiani più famosi e studiati al mondo. Ma come nasce questa canzone così strana e perché ancora oggi viene considerata rivoluzionaria? All'inizio del 1970 Celentano è affascinato dalla musica americana, in particolare dal soul, dal funk e dal modo di cantare degli artisti afroamericani. Si accorge però di una cosa curiosa. Per molti italiani l'inglese suona ancora come una sequenza di suoni incomprensibili, ma comunque credibili. Da qui nasce l'idea geniale, scrivere una canzone che sembri inglese ma che non significhi nulla.
4: Senta, professore.
5: Sì, dica.
4: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
5: Chi?
4: Lei.
5: Vede, ragazza, io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom, che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prison Call in Ensign and Chuson, che vuol dire amore universale.
3: Celentano vuol dimostrare che spesso si canta e si ascolta senza capire davvero le parole, dando importanza solo al suono e al ritmo. Il testo di Prison Call in Ensign and Chuson è composto da fonemi senza senso, costruiti per imitare la musicalità dell'inglese americano. Non esiste una traduzione perché non esiste un significato letterale della canzone. L'unica parola riconoscibile è proprio il titolo, che però non vuol dire nulla. Celentano canta come se stesse parlando a raffica, quasi declamando in anticipo, inconsapevolmente, quello che anni dopo diverrà il rap. Dal punto di vista musicale il brano è altrettanto innovativo. La base è funk, con un ritmo ripetitivo e ipnotico, ma c'è una linea di basso marcata, percussioni secche e cori femminili che rispondono alla voce principale. La base strumentale però è completamente al contrario. In molti in questi anni si sono chiesti come fosse stata realizzata. Lo stesso batterista dei Roots la nominò così: Can't find the one, but still funky song. Cosa voleva dire? Voleva dire che per chi come me suona la batteria da moltissimi anni non trova l'uno, ovvero l'inizio della battuta ritmica, che solitamente nel funky è occupata dalla cassa, e il rullante batte sul 2, ribaltando quindi completamente il concetto. Ma oltre alla batteria c'è anche tutto il resto ad essere atipico. Gli strumenti suonano con un beat ipnotico e poi la linea di basso a tenere in concerto con la cassa il ritmo, la chitarra con l'accordo di mi maggiore infinito che crea un tappeto al pezzo, e poi la seconda chitarra che ritma con un beat questa volta veramente funky. E poi c'è Adriano Celentano, che non canta in modo tradizionale, parla, incalza, gioca con il ritmo, creando una sorta di flusso continuo di parole senza senso ma estremamente efficaci. All'epoca la canzone spiazzò il pubblico, la critica, ma col tempo diventerà un cult. Oggi Prison Call in Ensign and Chuson è considerata da molti studiosi come uno dei primi esempi di rap nella storia della musica, addirittura precedentemente all'hip hop americano. È stata riscoperta all'estero, analizzata nelle università e celebrata come un esperimento unico. Una canzone che non dice nulla, ma dice moltissimo sul modo in cui ascoltiamo la musica. Con Prison Call in Ensign and Chuson, Adriano Celentano ha dimostrato che l'innovazione può nascere anche dal gioco dell'intuizione e dell'ironia. Un brano nato come provocazione, diventato un classico senza tempo, e ancora oggi, a più di 50 anni di distanza, continua a farci ballare, senza però farci capire un H. Prison Call in Ensign and Chuson. All right?
6: Prison Call in Ensign and Chuson.
7: You're the

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci sulla spiaggia più affollata dell'estate 1987, infradito, costume bagnato e aromi di crema solare. E adesso un ritmo pop solare irresistibile, dominatrice nelle classifiche estive, questa hit dell'87 era il grido di gioia collettivo sulle spiagge, perfetta per ballare sul bagnasciuga con il sole alto e la musica ad alto volume.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A quell'iniziativa privata di Fantozzi ne seguirono altre collettive. Tipo rosarioni giganti in sala mensa.
4: Ave Maria.
5: Ave Maria.
3: Furono esauditi.
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri.
7: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la 7ª notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi è incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché dovrei vivere nella storia? Cazzo, io non voglio sapere più niente di niente. Questo è un mondo in cui mai niente viene risolto. Qualcuno una volta mi ha detto: il tempo è un cerchio piatto.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, dopo il successo dell'album Escape nel 1981, i Journey affrontano un cambiamento significativo nella loro formazione. Il tastierista Jonathan Cain e il bassista Ross Valerie decidono di seguire la loro passione per l'ingegneria aerospaziale, lasciando la band per lavorare presso un'importante agenzia del settore.

0: Nel frattempo, il chitarrista Neil Sean, il batterista Steve Smith e il cantante Steve Perry scelgono di proseguire con i Journey, reclutando nuovi membri per sostituire Kane e Valerie. Parallelamente decidono di diversificare le loro attività aprendo un'agenzia di viaggi chiamata Journey Travels, specializzata in tour musicali tematici e destinazioni esotiche. Journey Travels ottiene rapidamente successo, diventando un punto di riferimento per i fan desiderosi di combinare la passione per la musica con l'avventura. La band continua a pubblicare nuovi album e a esibirsi in tour mondiali, integrando le attività musicali con quelle dell'agenzia di viaggi.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel frattempo, Jonathan Cain e Ross Valerie contribuiscono a importanti progetti nel settore aerospaziale, applicando la loro creatività musicale alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Nonostante la distanza dal mondo della musica, mantengono uno stretto legame con i loro ex compagni di band. Questa sinergia tra musica, tecnologia e turismo permette ai membri dei Journey di espandere i propri orizzonti, dimostrando che la passione e la creatività possono manifestarsi in molteplici forme e settori.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it

0: Io la amavo, la amavo, ero pazzo di sesso.
1: Di un po'.
0: Ero pazzo di
1: sesso. Cosa stai facendo così elegante, così in tiro? Ma
0: niente,
1: guarda.
0: Mi sono vestito perché devo trovarmi con un...
1: Con chi?
0: Con un ingegnere. Devo trovarmi con un ingegnere.
1: Tu ti devi trovare con una donna, ho già capito.
0: No, con un ingegnere.
1: Con una donna, di la verità.
0: Con un ingegnere di Rimini che mi deve dare una scatola di cacchi.
1: No, ti devi trovare con una donna, è inutile che mi racconti tante storie.
0: Vabbè, mi devo trovare con una donna. Adesso
1: hai visto?
0: Allora non posso trovarmi con le donne.
1: Ma tu perché vuoi con dare.
0: Allora solo lui può andare con le donne.
1: Con chi vuoi, però me lo devi dire.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi?

0: 33 77.
1: La voce è identità, tono, timbro, energia.
2: È ritmo, articolazione, presenza.
1: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
2: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
2: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
3: Ciao mitici!
4: Ciao grande! Hai letto la mail che ti ho appena mandato? Ma come no?
3: Vorrei chiedervi la canzone Baby Make Love dei fratelli La Bionda ODD Sound, che aveva fatto parte della colonna sonora di un film di quelli degli anni 80. Grazie, un saluto a tutti.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!

0: 7080.it.
1: To Gust is Make One.
2: E la canzone che ascoltiamo oggi in To Gust, nella sua prima versione, fa parte di un doppio album live che ancora oggi è stato uno dei dischi più venduti degli anni 70. Parliamo di Frampton Comes Alive di Peter Frampton, e all'interno di questo album c'è una gran bella canzone che è Baby I Love Your Way. E quindi ci ascoltiamo Peter Frampton qui su 7080.it con Baby I Love Your Way.
1: Thank you.

Con Baby I Love Your Way e negli anni 80 arriva una nuova versione per un gruppo dance pop americano guidato da Bob Rosenberg, che lavorò con vari altri musicisti per creare della musica originale. Scelse il nome Will to Power per il gruppo come omaggio alla teoria del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche sulla fondamentale volontà di potenza di un individuo. Qua si entra veramente nella filosofia. E nel 1988 esce un album che contiene anche questo rifacimento, Baby I Love Your Way, che solo successivamente, grazie al successo ottenuto nelle radio, la casa discografica decide di far uscire come 45 giri, che arriva in vetta alle classifiche. E quindi, senza ulteriori indugi, su 7080.it, Will to Power, Baby I Love Your Way.

0: Love Your Way per Will to Power a chiudere l'appuntamento di oggi di Do Gust. Ciao a tutti da parte di Marco, ci sentiamo molto presto.
1: 7080.it
2: To Gust is making one.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pia, qualche pagnotella, una birretta fresca, quello che trovi, re.
4: Sì, sì, quello che c'hanno, Pio. Tu sta qua, non te muove, eh?
3: E dove vado?
4: Stai bene.
3: Sì, re, fa un bel freschetto.
4: Brava, ritorno subito io.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Sì?
13: Ciao, sono Alex Poli.
12: No, Alex Poli sono io.
13: Come puoi dire così?
12: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
13: Ti assomiglio molto, non credi?
12: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
13: Sto migliorando, dammi tempo.
12: Infatti, il problema è proprio questo.
14: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: 7080.

0: piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: La memoria di tutto quello che noi abbiamo condiviso rimarrà parte integrante di questo posto, la nostra casa, Alfa. Lo scopo di questa trasmissione è di informare coloro che sanno della nostra esistenza e non sanno della nostra fine. Ma il messaggio è diretto anche a coloro che sulla Terra non ci conoscono. Persone che non abbiamo mai conosciuto e che noi consideriamo familiari malgrado i misteriosi effetti del tempo e dello spazio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: E 40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: 1, 2.
0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Oh, non vuoi mangiare? Tieni, guarda il mio.
3: No, no, prendo solo tè, tè e limone. Ah. Da un po' di tempo preferisco bere tè, è molto più raffinato.
2: Ah, sì?
3: Sì, tutte le funzionarie del mio ufficio bevono solo tè con limone.
2: Sì?
3: Certo, e come vedi lo faccio anch'io.
2: Sì, a me piace il caffè e io bevo solo caffè.
3: Già, in fondo è solo da poco tempo che io lavoro per questa agenzia. Ma già mi usano come una specie di funzionaria per le pubbliche relazioni. Sì, insomma, sono incaricata di sostituire gli agenti quando sono fuori sede. Per esempio, questa settimana ho avuto una colazione di lavoro con Eric Clapton al Cold Basque e con Kate Steven al Madrigal.
2: Oh, sul serio?
3: Oh, certo. Li conosci questi ristoranti, vero?
2: No.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Retta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Forse lei padre si confonde con un'altra.
2: Allora forse a sto punto sarebbe il caso di capire il senso di questa riunione, vero? Cioè, scusa, ma a me mi sfugge un po' il motivo della presenza di lui.
3: Niente, passate qua.
4: No, Mario, diciamo le cose come stanno. Tu questa mattina mi hai telefonato per avvertirmi che Ruggero stava qua, dandomi anche a me l'immensa soddisfazione di rincontrare questo Marcantonio del ragazzo che io ho lasciato tanti anni or sono, quando era ancora piccolo così.
2: Capito, ma arriva pure il pistolotto sul Pier Pratico.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Vi ho scoperto attraverso la televisione e poi ho scaricato l'app sul cellulare che ascolto volentieri quando posso.
13: Wow, non so da dove cominciare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Donate al prossimo con amore e quando date non pensate troppo a voi stessi, ma preoccupatevi di chi ha bisogno.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti Radio 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: 7040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Scusa, no, detto di non gridare. Piuttosto te da dove vieni, per esempio? Sei di qua?
3: Dove sei? No, perché noi... E certe persone di certe latitudini ci sta sulle balle.
4: Paderno Dugnano.
2: E perché come fai di cognome?
3: E il Casato quale sarebbe?
4: Il Casato è di Paderno.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Perché uomo menti così a te stesso?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1976.

0: 7080.it.
1: È l'una.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fermi! Ma cazzo vuoi vattene a fanculo? Cazzo me ne frega, ma sti cazzi al culo di strafazzi, mandatevene a fanculo tutti, io. Sai cazzo me ne frega. Chi è questo che dice parolascemi? Vittorio Sgarbi. Signor Sgarbi! Non si può dire parolacce di qua! Ma io dico che cazzo mi pare, mandatevene a fanculo tutti, riportarci vostri. Io sono il presidente della commissione cultura di sto cazzo, voi che cazzo siete?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: Non può alterare questa realtà mentre è nel source code.
3: Mi dia almeno la possibilità di tentare di salvarla.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
4: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?

0: Tom e Jerry dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, vi stava a coglionare, sicuro matematico, non c'è niente da fare.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao 7080.it. I telefilm di quando ero ragazzo che mi avevano appassionato tantissimo. Uno era UFO e l'altro Spazio 1999, quelli mi sembra di ricordare già a colori.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: 7080.it.
1: Sono le 2.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG.